0: 很多人吐槽说，讲真的，那个年代的戏嘛，我们真的是代入不了。如果要看剧情，干嘛要去 KTV 看呢？诸如此类的歌曲，还有周格泰的《勇气》《第一次》，包括周杰伦的《以父之名》，也是荣登 MV 前奏最长歌曲榜。
1: Grazie, chiedo a te, Signore Divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Mio Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.